0: uno sotto di sé.
1: Che non pare il gosso, che non pare il gosso, che non pare il gosso.